0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Ahora aquí en Exa FM 100.9.